0: love the champagne. She dance with the devil and nothing goes to same.
1: Niente dovrebbe essere ieri remati, sapura, degli di sentì.